0: Quest'oggi, domenica 12 luglio, questa messa 8 al mattino che viene offerta in modo particolare per i defunti Filomena, Gagliardi e Francesco Colonnello e famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo Dio con cuore pentito. Signore, che la donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che la donna pentita hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti veneriamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possono tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedisci i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. E gli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono loro i discepoli e gli dissero: perché loro parli con parabole? A loro parli con parabole? E gli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono e udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchie e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Nel capitolo 13 di Matteo, che abbiamo appena incominciato oggi, Gesù racconta 7 parabole sul regno. E oggi ne abbiamo ascoltata una. Gesù anche spiega perché parla in parabole alla folla e ci rivela questo mistero. Dice: perché ai discepoli è dato conoscere i misteri del regno, ma non al popolo, alla gente, soprattutto ai farisei, agli scribi. Non è dato a loro conoscere i misteri del regno, perché il loro cuore è insensibile, è un cuore duro. Allora il Signore parla in parabole. La prima parabola che abbiamo appena ascoltato è quella del seme, che è la parola di Dio, ma soprattutto parla del terreno. Il terreno è il nostro cuore. Una parte del seme cade sulla strada e gli uccelli la divorano. Una parte cade in un luogo sassoso, con poca terra, germogliò subito, ma spuntato il sole restò bruciata e, non avendo radici, si seccò. Una parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Una parte cadde sulla terra buona e produsse molto frutto, 100, 60, 30. Gesù poi in privato spiega la parabola agli apostoli e discepoli. Il seminatore che annuncia la parola di Dio è il profeta nell'Antico Testamento, Gesù poi, e adesso la Chiesa. Il seme è la parola di Dio. Il terreno è il nostro cuore. Il terreno lungo la strada è il cuore di chi ascolta ma non comprende la parola. Il terreno sassoso è il cuore di chi accoglie la parola con gioia ma non ha radice in sé e si arrende davanti alle difficoltà della vita, alle persecuzioni. Se c'è una persecuzione, abbandona la fede. Il terreno con le spine è il cuore di chi accoglie la parola, ma l'inganno della ricchezza, ecco, la ricchezza ci inganna. Sarai al sicuro, avrai un medico, pagherai il dottore, puoi pagare tutte le spese per le medicine, hai da mangiare, da bere, sei tranquillo, non hai bisogno di nessuno, neanche di Dio. Vedete l'inganno della ricchezza, che Dio ci dà tutto, anche la ricchezza, ma può diventare un inganno. E le preoccupazioni del mondo soffocano la parola. Il terreno buono è il cuore di chi ascolta la parola e la comprende e porta frutto. Il Signore ci invita a curare il nostro cuore, quindi curare il terreno, il nostro cuore. Dobbiamo togliere i sassi, le spine e dissodare la terra, renderla morbida, così che il seme possa entrare, andare a fondo. E come si fa? Dobbiamo lasciare entrare la luce della verità, della parola di Dio, nel nostro cuore. Cioè non vivere nella menzogna. La menzogna, uno dice: beh, ho sbagliato, va bene, e non si preoccupa, anzi si giustifica: ma lei o lui mi ha fatto un dispetto e gliela faccio pagare. Ti giustifichi, ti vendichi. La vendetta appartiene a Dio. Uno può difendersi, difendersi sì, parli con chi ti fa del male, ma non vendicarti. Ecco, allora lascia entrare la luce della parola, non vivi la menzogna ma nell'onestà.
riconoscere poi il bene e il male che c'è in noi. Non vedere solo il male negli altri, vedi anche nel tuo cuore i nostri pesi, i nostri difetti e le nostre opere buone, i nostri peccati, e confessarle, confidando sempre nella misericordia di Dio, nel suo aiuto. Naturalmente abbiamo bisogno della preghiera, i sacramenti, come in questo momento riceviamo l'Eucaristia, la parola di Dio che stiamo ascoltando, e la spiegazione, le alcune riflessioni, e poi il corpo reale di Gesù. E poi ci rivolgiamo ai santi, agli angeli, le anime del purgatorio. Rivolgiamoci, affidiamoci alla Madonna, a San Giuseppe, ai santi, agli angeli, le anime del purgatorio. Loro pregheranno il Signore per noi. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: ed ora in piedi rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio. Non creato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo, si è alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Cristo è il vero seminatore che sparge la semente della sua parola. Domandiamo che essa germogli nei nostri cuori e produca frutti abbondanti di vita divina.
1: Chiediamo insieme: guidaci, Signore, con la Tua parola.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per la Chiesa seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per il mondo intero, la parola abiti le culture, i popoli, le famiglie, i giovani e generi il cambiamento di un mondo più fraterno e pacifico. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per il creato e soprattutto per il mare, lì si sappia custodire e preservare dall'inquinamento e dallo sfruttamento indiscriminato, affinché le acque restino dono di vita e di bellezza per le generazioni future. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola.
1: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita, dove la parola fatica e germogliare, per chiedere la grazia di diventare terra buona. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, con la Tua parola. Dio Padre impotente, a Tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, dona la tua Chiesa in preghiera, trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza. Rendo grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Arrendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolomeo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito Gesù, illuminati alla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ti amo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione. Livraci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

in piedi e preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alcuni annunci: il pellegrinaggio al santuario di Sant'Anna sarà sabato che viene, il 18 luglio. Partenza davanti alla chiesa di Pompei alle 6:30 del mattino. E guardate il programma nel bollettino. Ecco, partecipiamo alla Santa Messa, questo lo dico non per voi che venite ogni domenica, ma quelli che ascoltano la radio e anche vedono le streaming. Partecipiamo alla Santa Messa ogni domenica, ora che il tempo è bello, per lodare insieme il Signore, ascoltare la parola di Dio e ricevere il suo corpo reale. Chi guarda la Messa alla televisione non riceve il corpo di Gesù. Tu non partecipi alla Messa, ma se sei ammalato non puoi uscire, e allora guarda la televisione. È chiaro, no? È così, così semplice a capirlo. Va bene, Festival Italiano inizio 14 agosto, Festa Madonna 15-16 agosto. E per fare un check alla Chiesa, se fate un check alla Chiesa, parlo più alle persone anziane che non hanno esperienza, non hanno... Ecco, si scrive Chiesa di Pompei, anche in italiano, e in inglese Our Lady of Pompei, Notre Dame de Pompei. Non si scrive Festa di Sant'Antonio, no. Non è che tu mandi alla Festa di Sant'Antonio. Sotto, casomai, puoi scrivere Festa di Sant'Antonio. Ma il check viene fatto alla Chiesa di Pompei. Non scrivete Festa di Sant'Antonio. La banca non lo accetta, va bene? Grazie. E grazie per la vostra generosità. Cibo per le famiglie bisognose. Vedete il bollettino? Ecco, portate cibo per famiglie bisognose. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccoci collegati con la sede centrale del CRAIC, microfono a Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFB. Allora, siamo in piena estate e l'estate spesso è sinonimo di caldo, di temperature molto elevate, di temperature che superano i 30 gradi e spesso e volentieri il caldo, il troppo caldo non va molto d'accordo con le persone anziane. E oggi vogliamo affrontare proprio questo argomento: come proteggersi dagli eccessi di calore estivo. E per parlare di queste cose sono in compagnia del mio collega Marco Coniglione, a cui do subito il benvenuto. Ciao Marco.
3: Grazie Fabrizio, ben ritrovati a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Benissimo, allora, come dicevo Marco, le persone anziane soffrono di più il caldo rispetto alle altre persone, ai certo. Giovani. Ecco, cosa possiamo dire a proposito di questo problema?
3: Beh, innanzitutto bisogna prendere in considerazione proprio che il nostro corpo con l'avanzare del tempo cambia, alcune percezioni si affievoliscono, quindi si diminuisce per esempio una cosa fondamentale che potrebbe essere un segnale che ci aiuta a prevenire la disidratazione, il senso della sete. Ecco, bisogna capire che a un'età un po' più avanzata questo senso si affievolisce, quindi magari quando siamo sottoposti a un'ondata di caldo molto intensa, potremmo anche, le persone anziane potrebbero anche non accorgersi in tempo di essere a rischio di disidratazione. E quindi questo, diciamo, può fare una grande differenza, perché magari in alcuni momenti, soprattutto se ci troviamo fuori, potresti non avere il tempo di reagire, diciamo, prima che magari ti indebolisci o comunque subentrano svenimenti o episodi del genere. Quindi bisogna capire anche che una persona anziana tende a sudare di meno e che in generale tutto il sistema circolatorio, renale, in generale è un po' più debole, quindi magari riesce con meno tempestività a compensare il calore. Quindi, tenendo presente questi elementi, intanto la buona regola è quella di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Questa è una regola che in generale funziona, diciamo, anche per il benessere generale del nostro fisico,
2: certo.
3: Sì, non solo per il caldo, ma perché proprio è bene mantenersi idratati. Quindi una raccomandazione soprattutto da fare in periodi di forte calore è quella se dovete uscire, se le persone anziane devono uscire, portarsi sempre dietro una borraccia con l'acqua, magari con dell'acqua fresca, così si riesce, diciamo, ad avere sempre a portata di mano un po' d'acqua da bere.
2: Benissimo Marco, allora mi sembra di capire che il nostro corpo con l'età perde progressivamente la capacità di regolare la temperatura interna, come sì. Dicevi tu, appunto si suda meno, e a questo si aggiungono anche degli altri problemi, la presenza di patologie croniche come problemi cardiaci o respiratori, il diabete, che possono acuire ancora di più,
3: certo,
2: questo problema.
3: Oh.
2: Ma allora, dunque, quali sono i segnali a cui prestare veramente attenzione? Cioè,
4: Ad esempio, se le persone hanno, cioè non bevono di meno, possono avere a causa del caldo delle vertigini, della nausea, della confusione.
3: Esatto, ecco. Sì.
4: E in presenza di questi sintomi allora è importante reagire,
3: sì, rapidamente.
4: Cosa possiamo dire allora in proposito?
3: Ecco, quindi questa è una cosa molto importante, quindi come abbiamo detto prima, avere a portata di mano dell'acqua è fondamentale, soprattutto se si è fuori portatevi una borraccia, perché l'idratazione è la prima cosa da fare. Anche buona regola, se proprio non si capite che non avete un senso della sete molto accentuato, cercate di darvi una regola, ogni tanto pensateci, anche se non avete sete, bere un sorso d'acqua
4: può aiutare.
3: A non arrivare soprattutto a situazioni di emergenza. Poi fare molta attenzione, appunto, se ci si sente un po' più storditi o si inizia ad avere un senso di debolezza, anche piccolo, un piccolo segnale di debolezza, ma di fermarsi un attimo, bere, soprattutto anche avere, portare con sé un cappello, soprattutto nelle ore molto assolate, ma diciamo che per eliminare qualunque rischio, soprattutto nelle giornate più calde, cercate di regolare i vostri impegni, soprattutto fuori, quelli fuori, in orari, fuori dagli orari più caldi.
4: Più caldi della giornata.
3: Cioè. Quindi o nelle prime ore del mattino o nel pomeriggio avanzato, quindi quando magari si rinfresca. Assieme all'acqua, ovviamente, in una situazione di debolezza il nostro corpo ha bisogno di zuccheri, quindi diciamo che ci si può portare anche delle caramelle, ma la cosa migliore è avere un po' di frutta fresca, una mela, qualcosa diciamo che può darti energia. Anche la frutta secca, per esempio, che contiene degli zuccheri. Ovviamente questo è un consiglio generico per le persone anziane. Poi da tutto questo, le persone anziane hanno una patologia particolare, se hanno il diabete, è ovvio che bisogna prendere questi consigli con la giusta attenzione e calandoli ognuno nella propria condizione personale.
4: Ecco, io vorrei aggiungere, Marco, che bisogna cercare di evitare soprattutto gli alcolici,
3: sì.
4: Limitare le quantità di caffè che si bevono, le bevande gassate, perché sono tutti elementi che possono
3: portare a disidratazione,
4: esatto, sì. Aumentare i problemi, a sì. Crescere appunto
3: il mito della birra fresca, diciamo, per estate, per rinfrescarsi, per esempio, è stato oramai abbastanza sfatato appunto dalle istituzioni mediche, proprio perché appunto gli alcolici, il caffè, le bevande gassate tendono a farti disidratare più velocemente.
4: Ecco, le persone ad esempio anche che sono in casa e hanno problemi di pressione o problemi cardiaci dovrebbero anche fare attenzione quando si alzano dal letto, evitare di alzarsi in maniera brusca,
3: sì.
4: Perché questo può portare appunto a degli scompensi, a delle situazioni un pochino più complicate,
3: sì.
4: Quindi meglio fermarsi qualche minuto, aspettare, sì. Se avete qualche giramento, qualcosa, aspettare un attimo, chiarire, insomma, verificare che il tuo stato sia a posto e poi alzarsi tranquillamente.
3: Sì, in generale sì, appunto questo anche diciamo in condizioni normali è sempre bene alzarsi con più calma, perché appunto il corpo passa da un certo numero di ore sdraiato fino alla posizione verticale e non bisogna fare questo cambiamento molto improvvisamente, perché sollecita soprattutto il cuore, quindi.
4: Benissimo, allora Marco, io ti ringrazio per questi utili consigli, sì. E ringrazio anche Le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile. E mi raccomando, bevete acqua per evitare problemi, almeno 1,5 litri al giorno, e un cordiale saluto a tutti quanti e alla prossima.
3: A presto.
1: Grazie a Fabrizio e a Marco, un caro saluto a tutti gli amici del CRAIC e buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 in questa nuova puntata di Domenica Insieme, quella del 12 luglio 2026. Oggi è il 193° giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia, ma anche San Giovanni Gualberto. Nome davvero particolare. Intanto il nome del sottoscritto, chi vi sta parlando già da mezzo minuto, Alessandro Fortino. Sono davvero contento che posso di nuovo questa mattina stare in vostra compagnia per circa 3 ore. Sono trascorsi già 7 giorni dall'ultima volta che ci siamo sentiti, troppi, mi piacerebbe essere più spesso con voi, per il momento non è possibile, non è il caso, comunque prendiamo ciò che la vita ci dà, ci regala, e così questa opportunità per me è davvero un regalo della vita e sono contento di avere questo privilegio di poter stare in vostra compagnia ogni domenica mattina e soprattutto condividere con voi canzoni che a me piacciono tantissimo, altre che mi stupiscono perché non conoscevo e le scopro facendo queste piccole ricerche per il contenuto della domenica, e spero che poi sia anche piacevole, gradevole per voi ascoltarle insieme a me. Oggi ho una lista di canzoni alquanto particolare. Intanto ieri c'è stato due, uno eccezionale perché è la prima figura del mondo della musica italiana a raggiungere il traguardo dei 100 anni compiuti, e troveremo il modo di sottolinearlo magari nella terza ora. Ieri c'è stato anche il compleanno di un compositore francese noto in tutto il mondo per un brano in particolare, ma per noi della francofonia, perché comunque viviamo in Quebec e tanti di noi abbiamo per anni ascoltato delle radio francofone che ci facevano ascoltare regolarmente le sue musiche, e oggi troverò spazio, dopo i risultati delle lotterie, di farvi ascoltare la melodia, la versione strumentale di una delle sue musiche più famose, ma non solo, siccome alcune delle sue canzoni poi sono state riprese dagli stessi artisti anche in italiano, sarà l'occasione per me di farvi ascoltare artisti come Johnny Hallyday, Michel Sardou, Demis Roussos in italiano, ma sulle sue musiche. Ma non sono gli unici artisti non tipicamente prettamente italiani a far parte della lista musicale di oggi, perché ci sarà anche Dalida, anche se le sue origini poi sono calabresi, Gilbert Bécaud, ma anche Isabelle Boulay e tanti altri. Questo nel corso di una trasmissione che vedrà tanti altri brani, a volte poco gettonati, a volte o spesso romantici, e sarà sicuramente una trasmissione che almeno per quanto riguarda la musica piacerà a voi. Per quanto riguarda lo sport, invece, oggi si segue il Tour de France, il MotoGP, ci sarà la finale di Wimbledon che vede di nuovo Jannik Sinner scendere in campo, e potrebbe toccare o comunque sfiorare il traguardo dei 70 milioni già vinti in premi, e dunque al quarto posto, nemmeno 25 anni compiuti, già al quarto posto dietro quelli che vengono chiamati i three big, ovvero Djokovic, Nadal e Federer. Al quarto posto c'è già Jannik Sinner, davvero un fenomeno che è riuscito a placare quelle infondate polemiche dell'anno scorso su il adesso mi sfugge il nome di quella sostanza lì che nemmeno gli è stata spalmata sul corpo, un piccolo contatto e poi c'è stata una bufera. Per fortuna è riuscito a far dimenticare tutto questo, e allora grande Jannik Sinner, sicuramente lo seguiremo nel corso di questa trasmissione. Ma siccome ho una lista davvero folta di canzoni e cerco di farvene ascoltare quanto più possibile, io direi di passare subito al prossimo brano. Abbiamo iniziato la trasmissione con una canzone che è stata presentata 35 anni fa nella sezione giovani al Festival di Sanremo, quello del 1991, erano Bungaro, Marco Conidi e Rosario Di Bella. Bella canzone, intitolata E noi qui,
che non ascoltiamo abbastanza spesso sulle nostre onde. Io per fortuna ho la possibilità di rimediare di tanto in tanto, non lo faccio troppo spesso, però quando posso sì, mi rituffo anch'io nostalgicamente in quegli anni quando queste canzoni erano praticamente quotidianità sulle onde di CFMB 1280. Invece una che non sentiamo da un bel po' di tempo, anche se questo gruppo in fondo è un gruppo molto bravo e spesso ascoltato sulle onde di CFMB 1280, In Moda, ma io questa mattina ve li faccio ascoltare in questo brano che è intitolato in inglese, ma in inglese non c'è nemmeno un verso in questa canzone davvero bella, davvero romantica, che si intitola Love in the 50s.

0: Prima di passare al taccuino sociale, due cose. La prima, intanto, grazie a Paolo Scala per la simpatica telefonata. La seconda è che se, come lui, uscite questa mattina, ebbene sappiate che sarà, è già una giornata splendida, lo sarà davvero da qui fino al tramonto e anche oltrepassato quel punto della giornata. In questo momento i gradi fuori dai nostri studi sono di 22, percepiti a 24, il vento soffierà per tutta la giornata come adesso, leggerissimo, una leggera brezza o brezza, come dicono alcuni, da sud-est a 5-10 km orari, non di più. Per il quadro completo della meteo per oggi e il resto della settimana, un po' più in là in questa prima ora, per il momento taccuino sociale e poi di nuovo in musica con Toto Cutugno.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
3: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
2: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Siamo tornati al 1979 con questo brano, siamo tornati anche alla pubblicazione del primo album solista di Toto Cutugno dopo che avesse lasciato gli Albatros, un album che contiene altri grandi successi ed era davvero un album stupendo con gli arrangiamenti di Anthony Rutherford, britannico però italiano d'adozione, un album che conteneva tracce come Voglio l'anima, Amore no, Soli e Donna, donna mia. Questa invece era la terza traccia del lato A di questo album intitolato Voglio l'anima, una serata come tante. Intanto sono già le 9 e 22 minuti primi, 30 minuti secondi. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e al ritorno ci saranno per voi i risultati delle lotterie.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Filetto di mahi mahi selvatico 14,99 la libra. Piovra dalla Spagna per il barbecue 9,99 la libra. Rondelle e tentacoli di calamare 800 grammi a 12,99. Costata di manzo doppia A 18,99 la libra. Angurie giganti e dolci a 12,99.
1: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Cercate un'aria condizionata? Energie Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energie vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energie, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
5: 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, ho giocato...

Sicuramente la curiosità di sapere se siamo stati baciati dalla fortuna c'è, e allora andiamo a verificarlo adesso direttamente attraverso i risultati delle lotterie fornitici dal sito ufficiale di Lotto Quebec. Come sempre partiamo da venerdì sera, in questo caso 10 luglio 2026, Lotomax, i numeri estratti sono questi: 15, 17, 18, 21, 28, 32, 46, complementare 38. Quebec Max 6, 19, 21, 35, 42, 45, 46, complementare 49. La quotidienne di venerdì sera a due cifre 6-3, a tre cifre 5-5-6 e a quattro cifre 1-2-4-9. L'extra di venerdì sera 1-9-8-9-8-9-0 e per la mini 6-3-3-5-2-8. Passiamo adesso a ieri sera, 11 luglio. 6.49, estrazione classica, 5, 10, 11, 33, 34, 41, complementare 25. Per il sorteggio della Boule d'Or è uscita una pallina bianca e ad essa allegata questa combinazione, 6-2, 2-6, 3972-08. Le altre del sabato sera, passando da Quebec 49, 4, 9, 16, 18, 40, 45, complementare 25, banco 2, 7, 12, 15, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 39, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 67, 68 ed infine la quotidienne di ieri sera a due cifre 40. A tre cifre 726, a quattro cifre 2477 e l'extra per tutte queste lotterie del 11 luglio 6578420. Quindi per l'Otomax in palio c'era un montepremi di 25 milioni di dollari ed è stato vinto da un unico partecipante che l'ha comprato qui in Quebec, sì. Nella nostra provincia è stato vinto anche uno dei due 6 su 7 più complementare, che vale in questo caso 77.000 dollari. L'altro è stato vinto in Ontario. Però in Columbia Britannica sono stati vinti due Max Plus da 100.000 dollari e gli altri due sono stati vinti in Ontario. Prossimo montepremi scende ovviamente a 10 milioni, sarà per il sorteggio del 14 luglio e ci saranno anche 10 lotti da 100.000 dollari. Invece per Loto 649, qui pure abbiamo un vincitore del montepremi massimo. 6 su 6, 5 milioni, un unico vincitore. E anche qui abbiamo due vincitori del 5 su 6 più complementare, ciascuno vince circa 90.000 dollari, poco meno. Allora, il vincitore dei 5 milioni in Ontario, lì sono stati vinti anche i due 5 su 6 più complementare, ma il milione legato alla pallina bianca è stato vinto qui in Quebec. Dunque due giorni piuttosto fortunati per quel che riguarda i partecipanti della nostra provincia per Loto 649. Il prossimo sorteggio sarà del 15 luglio, sempre 5 milioni per il classico, ma la pallina d'oro avrà un valore di 30 milioni e ci sarà una possibilità su 20 che esca questa Boule d'Or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

E questa era la prima versione strumentale di questo brano, per questo non si intitolava ancora My Way, ma Comme d'habitude. Infatti questa versione è del 1968, un anno dopo la pubblicazione della canzone originale, ma nell'anno precedente la pubblicazione di quella che sarebbe poi diventata un successo stratosferico. Era la versione di Le Grand Orchestre de Paul Mauriat dell'album Love is Blue del 1968, per parlarvi di Jacques Revaux, che è un compositore francese famoso per il suo contributo alla musica popolare e al cinema. È noto anche per aver composto la musica di un brano che è cantato in lingua inglese da Frank Sinatra nel 69 e diventerà un successo mondiale, My Way. Jacques Abel Jules Revaux nasce l'11 luglio 1940 nel comune di Azé-sur-Cher, nel dipartimento di Indre-et-Loire, in Francia. È il figlio di Gilbert Revaux, un macellaio e salumiere parigino, e di Suzanne Queru. La famiglia, essendosi trasferita in campagna prima della sua nascita, l'infanzia di Jacques si svolge in un contesto modesto di vita rurale, senza formazione musicale formale. Sviluppa fin da piccolo una passione per la musica, traendo ispirazione dalla semplicità e dai ritmi della vita di provincia. In gran parte autodidatta, Revaux apprende i fondamenti della musica da solo, concentrandosi sul pianoforte e sulla composizione elementare. Alla ricerca di maggiori opportunità, Jacques si trasferisce a Parigi a metà dell'adolescenza, sfruttando i legami familiari con la città. Per mantenersi, si esibisce come pianista nei cabaret di Montmartre a partire dal 1955, acquisendo esperienza, ed è in questi anni che compone le sue prime canzoni. Dopo varie partecipazioni a concorsi di canto amatoriale, Jacques Revaux firma un contratto con la Columbia, segnando l'inizio della sua carriera come cantante ed il suo debutto discografico.

sua, lo provoca scherzosamente dicendo che scrive canzoni per tutti gli altri, ma mai per lui. Questo incontro porta alla loro prima collaborazione più tardi, quello stesso anno, quando Revaux compone la musica di Comme d'habitude, per la quale Gilles Thibault scrive il testo. Testo tra l'altro ispirato alla separazione tra Claude François e France Gall. Pubblicato nel dicembre del 1967 come primo singolo dell'etichetta Flèche di Claude François, il brano raggiunge la vetta delle classifiche francesi dei singoli nel 68 e vende oltre 350.000 copie, diventando il loro primo successo insieme. La melodia di Comme d'habitude, adattata poi in inglese da Paul Anka come My Way, scritta per Frank Sinatra, ispirata alla vita di Frank Sinatra, viene incisa da quest'ultimo nel 1969, facendone un successo planetario, ripreso poi in centinaia e centinaia di versioni. Nei primi anni 70 inizia una collaborazione tra Jacques Revaux e Michel Sardou, che si rivela eccezionalmente fruttuosa, producendo una serie di successi come E Mourir de Plaisir nel 70, La maladie d'amour e Les vieux mariés nel 73, Je vais t'aimer, j'accuse e Le temps des colonies nel 76, poi nel 77, 10 ans plus tôt. Ma Revaux collabora anche con altri artisti, come in quello stesso 1977, quando compone per Johnny Hallyday la musica di un altro grande successo, J'ai oublié de vivre. E ieri Jacques Revaux ha compiuto 86 anni. J'ai oublié de vivre, pubblicata nel 77 in francese, e con una traduzione di Gianni Belfiore, ripresa dallo stesso Johnny Hallyday nell'82. Il titolo Non si vive così.

0: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
1: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
2: Bonanza la linea.
3: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
4: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale dissossata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
3: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre

45esimo minuto di questa prima ora di Domenica Insieme, scoccato esattamente 25 secondi fa e siamo giunti così al momento di ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi, anche se ha un sapore italiano, ma anche un sapore brasiliano, nel senso che questo brano è stato prima cantato da un cantante portoghese, Erasmo Carlos, che insieme a Roberto Carlos ha scritto un brano intitolato Sentado à Beira do Caminho, diventato famoso in brasiliano, diventato poi famoso anche in italiano nella versione del 1970 di Ornella Vanoni, con testo di Bruno Lauzi, intitolato L'Appuntamento. Il brano invece che ascolteremo oggi è questo, L'Appuntamento, ma nella versione di una cantante che qualche giorno fa ha compiuto 54 anni. Nasceva a Saint-Félicité, vicino Matane, il 6 luglio del 1972. Dunque, lunedì scorso ha compiuto 54 anni. Lei ha iniziato a avere grande successo a partire dalla seconda metà degli anni 90 fino alla prima metà degli anni 2000. Poi ha continuato ovviamente ad avere una carriera molto ricca, ma i suoi grandi successi sono di quegli anni lì. E ha cantato canzoni che tuttora vanno molto gettonate alla radio, soprattutto quella francofona, canzoni come Parle-moi, Je t'oublierai, Mieux qu'ici-bas, Un jour ou l'autre, ma anche Entre Matane et Bâton Rouge, N'aimer que toi, Jamais assez loin. Io questa mattina ve la faccio ascoltare in italiano, Isabelle Boulay, che ci canta L'Appuntamento.

Davvero piacevole ascoltare e riascoltare questa versione del 2008 di L'Appuntamento, cantata dalla grande Isabel Boulay. Siamo giunti alle 9.51, è il momento di dare un veloce sguardo al bollettino meteorologico di oggi e del resto della settimana. Dovrebbe essere più breve perché quasi monotono e positivo in ogni caso. In questo momento sono già 23 i gradi fuori dai nostri studi e sono già percepiti a 25. Il tasso d'umidità relativa dell'aria si trova in questo momento al 50% e il vento soffia leggerissimissimo da sud, leggerissima brezza. E la giornata sarà piuttosto così, soleggiatissima la mattinata, piuttosto soleggiato anche il pomeriggio. La massima prevista per oggi, sotto un cielo generalmente soleggiato, 29 percepiti a 33, e il vento sarà pressoché inesistente sia per oggi che per questa sera, per questa notte, però aumenterà di intensità nel corso della giornata di domani. Questa notte la minima sarà di 18, percepita a 18, dunque piacevole la notte. Il resto della settimana invece cambia e man mano che si avanza nella settimana le temperature saliranno. Domani sono previste 10 ore di soleggiamento con una massima di 30, percepita a 36, passaggi nuvolosi in mattinata, poi annuvolamento graduale in pomeriggio. Il tempo sarà pesante ma sarà anche piuttosto ventoso, il vento che soffierà da sud-ovest a circa 20 km orari, raffiche intorno ai 40 km orari. Per la minima sarà di 22, percepita a 25, dunque vediamo che già da domani le notti saranno più calde. Per martedì invece questa è la giornata più tosta, 33 la massima, 43 la percepita, passaggi nuvolosi in mattinata, poi deboli rischi di temporali forti. In pomeriggio sarà una giornata molto ventosa, calda e umida, 30 km orari da sud-ovest con punte intorno ai 60 km orari per quanto riguarda i venti, quella di martedì 14 luglio. Invece per mercoledì sarà a 30 la massima, percepita a 34, dunque già torniamo a delle sensazioni più sostenibili. Soleggiatissima la giornata, 13 ore di soleggiamento, poi minima di 18 gradi, percepita a 18, e dunque torniamo a dormire tranquilli, almeno per quanto riguarda la meteo, poi il resto è la vita che decide. Giovedì, massima di 28, percepita a 31, sarà soleggiata la mattinata per un debole rischio di piogge sparse in pomeriggio, il vento sarà ancora presente, 25 km orari da ovest, raffiche che superano i 30 km orari, probabilità di precipitazione al 40%, ma soleggiato per circa 11 ore, non male. E qui la minima sarà di 16, percepita 16, con deboli rischi di piogge sparse, dunque minima non solita per questi tempi. Stessa minima per la notte tra venerdì e sabato, mentre la massima per l'ultima lavorativa della settimana sarà di 25, percepita a 27, e il vento soffierà leggero da ovest. Dunque venerdì si prospetta una bella giornata, come anche il fine settimana prossimo. 26 e 27 le massime rispettive, con dei percepiti massimi percepiti a 29 e 30. Il vento soffierà leggero da nord-est per sabato, da est per domenica, ma davvero soffierà leggero, e le ore di soleggiamento previste sono tra le 12 e le 14 e le probabilità di precipitazioni pressoché nulle. Dunque un bel fine settimana in prospettiva, però la giornata di martedì è da badare, è quella davvero più difficile. Il resto dovrebbe essere bello e c'è da dire che anche intorno alle medie stagionali, per la massima 26,3 di questi tempi, dunque le massime di questa settimana leggermente al di sopra, anche la minima di questi tempi è di 15 e le minime saranno tutte leggermente o piuttosto al di sopra di queste medie stagionali, ma non lamentiamoci perché davvero madre natura per la settimana a venire ci ha riservato qualcosa di bello. L'unica che dico, davvero lo ripeto, mi raccomando, attenzione, quella di martedì, più pesante, più tosta anche a livello di venti che soffieranno. Intanto, siccome vi ho fatto ascoltare un brano italiano per il brano locale, io direi di ascoltarci un brano in francese adesso, sì, perché oggi compie 80 anni un certo Jeff Christy, che con un gruppo formato da lui nel 1970, chiamato semplicemente Christy, cantando una canzone scritta da lui stesso, ha avuto un successo strepitoso.
brano intitolato Yellow River. Forse a voi questo non dice molto, però la canzone poi è stata ripresa lo stesso 1970 con la traduzione di Pierre Delanoë in una versione francese, che cantata da Joe Dassin è diventata la memorabile L'Amérique.

0: Dunque, grazie per questa bella musica a Geoffrey Christie, che nasceva 80 anni fa in questo giorno a Leeds, nel Yorkshire, in Inghilterra. Grazie ovviamente anche alla stupenda versione di Judas. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi la seconda ora si apre con un brano che all'epoca era inedito e è stato portato al successo da altri artisti. Per fortuna poi è stata pubblicata anche la sua versione. A tra poco.
1: Point Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.

0: in diretta ogni venerdì dalle 10 alle 11. Domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei.

0: La Folle Corsa, un grande successo sia per Little Tony che per Tony Cicco e i Formula 3. Canzone che però era stata pure incisa nel 1970 da uno degli autori di questo brano, perché il brano è stato scritto sì da Mogol per il testo, da Carlo Donida per la musica insieme a Lucio Battisti, e nel 70 lui ha inciso questa canzone, però non è stata mai pubblicata fino all'uscita dell'album Le avventure di Lucio Battisti e Mogol 2, album del 2005, e per fortuna abbiamo avuto anche la possibilità, la fortuna di ascoltare la sua versione, che come quella di Little Tony, come quella dei Formula 3, è eccezionale sia per l'interpretazione che per la musica, gli arrangiamenti. Allora, abbiamo iniziato così questa seconda ora, quella che dedichiamo un po' di più allo sport, ma poi non così tanto, perché come dicevo in apertura di trasmissione, io ho tante di quelle belle canzoni che vi voglio far ascoltare, che cercherò di limitarmi all'essenziale per quanto riguarda l'informazione sportiva e passare il più spesso possibile subito ad un'altra canzone, come ad esempio questa di Biagio Antonacci, Un cuore.
1: Un cuore batte.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Partiamo subito con il calcio. Mondiali 2026, l'Argentina che elimina la Svizzera e accede alle semifinali. L'Argentina ha raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo con difficoltà, conquistando un'altra vittoria sofferta, ricca di emozioni e con un finale a cardiopalma contro la Svizzera, che ha meritato la vittoria ma è stata penalizzata dalla inferiorità numerica che l'ha fatta crollare al termine dei tempi supplementari. Ieri sera a Kansas City l'albiceste non ha brillato particolarmente, proprio come il suo genio ormai spento Lionel Messi, ma ha continuato la sua ricerca di una seconda stella consecutiva, un'impresa che nessuna squadra è riuscita a compiere dai tempi del Brasile di Pelé e Garrincha nel 1962. Fu un trio strepitoso. Un tiro strepitoso di Julian Alvarez con una splendida conclusione a giro nell'angolino al 112esimo, dunque ai supplementari, a mandare l'Argentina al settimo cielo prima del gol decisivo segnato in contropiede da Lautaro Martinez al primo minuto di recupero dei tempi supplementari. Questo epilogo vincente porta l'Argentina alla sua terza semifinale in quattro edizioni, mercoledì ad Atlanta contro l'Inghilterra. Nel frattempo la squadra di Lionel Scaloni ha rischiato grosso in Missouri, riuscendo a spuntarla per un soffio proprio come contro Capoverde, 3-2 dopo i tempi supplementari, e poi contro l'Egitto, 3-2 nei turni precedenti. La Svizzera, dal canto suo, ha onorato la sua importanza storica 72 anni dopo la sua ultima apparizione ai quarti di finale. Ha giocato a testa alta, con cuore e buone intenzioni, prima di essere penalizzata dall'espulsione di Brill Embolo al 72esimo sul punteggio di 1-1. Davvero ingenuo questo giocatore, che pensava, con tutte le telecamere e tutti quei tifosi e sostenitori di questo sport con gli occhi puntati addosso, pensare di poter fingere un fallo che non c'era. Doppia munizione e così espulso al 72esimo per doppia munizione, ma soprattutto per simulazione. La marcatura di questa partita era aperta da Alexis McAllister al decimo, arrivava poi il pareggio della Svizzera al 67esimo, dunque al 22esimo del secondo tempo, però sono state le reti segnate ai tempi supplementari a mandare l'Argentina alla fase seguente. Adesso noi torniamo alla musica con Dalida, canzone che è stato un grande successo in francese, ma l'ha cantata anche in italiano, 18 anni.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse $3.99 la libra. Bistecca tripla A $22.67 la libra. Formaggio lupa $15.82 la libra. Passata di pomodoro marotta $3 per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
3: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514 327 1656.

Che bel questo ritmo brasileiro, o forse dovrei dire brasilao, per presentarvi questo brano che ormai fa parte del panorama imprescindibile della musica italiana. Questo brano che era contenuto in un album intitolato Discao Meravigliao, che conteneva altri brani del tipo Sì, la vita è tutto un quiz, e questo è il titolo vero, esatto, completo. Sì, la vita è tutto un quiz, ma anche Vengo dopo il TG, Io faccio show e La canzone esagerata. Questa invece è Cacao Meravigliao, con la voce di Paola Cortellesi e Nino Frassica, canzone scritta da Renzo Arbore, per il testo, musica di Claudio Mattone. E come dicevo, è un disco che è associato ad una trasmissione storica, Indietro tutta, che ha fatto la storia della televisione italiana e che spesso viene tuttora ricordata con molto affetto. Sono le 10:26. Quasi 27, torniamo subito a parlare di sport, e questa volta l'ultimo quarto di finale. Ebbene sì, l'Inghilterra l'ha spuntata per 2-1 contro la Norvegia in questo quarto di finale, partita numero 99 di questi mondiali. Ad aprire le marcature c'è stato il norvegese Andreas Schjelderup, credo che si pronunci così, Schjelderup, al 36esimo, ma nel secondo tempo c'è stata la rete, anzi prima della conclusione del primo tempo c'è stata la rete del pareggio di Bellingham, il numero 10 dell'Inghilterra. Ma c'è stata anche tanta polemica, sì, perché questa partita si è conclusa con una lunga scia di polemiche, non solo il giallo sull'1-1 di Bellingham con la palla che sembra, secondo molti, aver colpito un cavo che regge quella che viene chiamata la Spider Cam, quella camera da ripresa che sorvola il campo ma è retta da un cavo. Apparentemente sembrerebbe addirittura che la palla abbia toccato questo cavo e il rimbalzo ha favoreggiato nettamente la squadra inglese, anche se secondo gli arbitri è la FIFA ufficialmente, il sensore all'interno del pallone non ha detettato questo tocco e così la rete è stata considerata buona. Poi arriva il raddoppio dell'Inghilterra e dello stesso Bellingham al 93esimo e così vince l'Inghilterra. Però un'altra partita dove le squadre non convincono, e l'altra polemica è anche la critica dello stesso Bellingham contro il suo allenatore che dice che la squadra inglese non è stata delle migliori, e il numero 10 inglese che risponde: il CT non capisce cosa significa giocare con la Norvegia. In ogni caso si conclude così la fase dei quarti di finale. Ricordo le altre due partite in precedenza, la 97esima, quella che si è giocata il 9 luglio tra Francia e Marocco, vinta per 2-0 dalla Francia, e quella del 10 luglio, partita 98, tra Spagna e Belgio, vinta dalla Spagna per 2-1. E così il quadro per le semifinali. La prima, martedì 14 luglio, Jour de la Bastille. Importante dunque giorno per la Francia, sia per la festa nazionale che per la partita che vedrà la propria squadra affrontare la Spagna. Questa partita allo stadio di Dallas alle ore 15, ora di Montreal. E il giorno seguente, mercoledì 15 luglio, ci sarà l'altra semifinale, quella tra Inghilterra e Argentina, allo stesso orario. E queste due partite determineranno poi la finalina di sabato e la finale domenica 19 luglio 2026. Sono scoccate in questo momento le 10:30, torniamo alla musica e torniamo a questi ritmi brasileiri, perché c'è una canzone che in versione originale si intitolava O Maior Golpe do Mundo, che significa la più grande truffa del mondo, grande successo in brasiliano. Però poi questa canzone è stata ripresa qualche anno dopo da una certa Catherine Spack e il titolo in italiano diventa Mi sono innamorata di mio marito.

0: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Antonio Maggio con Mi servirebbe sapere sulle onde di CFMV 1280. Continuiamo con lo sport e questa volta a motori e a due ruote. Marc Márquez è re di Germania, batte Ogura e Fernandez e riapre il mondiale. Martin quinto e Bagnaia sesto. Per Marc Márquez al Sachsenring vince e vince sempre. Ieri si è conquistato la pole position, si è preso la gara sprint e oggi si è ripetuto mettendosi in testa dal primo metro della gara e restandoci fino all'ultimo. Tralasciando le prime due stagioni che consideriamo di apprendistato, quelle del 2008 e 2009 in 125, la categoria, Marc nel circuito della Sassonia ha corso 14 volte, vincendone 13 e in 13 è partito in pole position. Quella di oggi è stata la decima in MotoGP. In tutta la storia del motomondiale solo un pilota aveva vinto 10 volte nella massima categoria sullo stesso circuito. Era stato Giacomo Agostini a Imatra in Finlandia. E così la classifica della gara all'ordine d'arrivo al termine del MotoGP di Germania. Marc Márquez vince con un tempo di 40 minuti 53 secondi e 148 millesimi per 30 giri. Al secondo posto il giapponese Ai Ogura, staccato di quasi 2 secondi, poi Raul Fernandez, Pedro Acosta, Jorge Martin, l'italiano Francesco Bagnaia termina sesto sulla sua Ducati, poi Fabio Quartararo, Luca Marini ottavo, Enea Bastianini della KTM nono e Brad Binder, l'altra KTM, al decimo posto. La classifica adesso al mondiale vede Jorge Martin sempre in testa con 208, Ai Ogura al secondo posto con 194, ma Marc Márquez adesso si riavvicina davvero tantissimo, 190 punti al terzo posto a 4 lunghezze da Ai Ogura e 18 distanze da Jorge Martin. Al quarto posto invece Marco Bezzecchi a 186 punti, dunque anche lui piuttosto vicino. Prossimo MotoGP sarà quello che si svolgerà tra circa un mese, perché c'è la pausa estiva e si riprende col 12° appuntamento, quello del MotoGP di Gran Bretagna. Torniamo adesso alla musica con Gilbert Bécaud, Je t'appartiens, ma in italiano, come un bambino.

0: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Il 27 giugno scorso ha compiuto 84 anni, nasceva a Montreal il 27 giugno del 42 Frank Mills, famosissimo pianista canadese che è cresciuto a Verdun, si è fatto conoscere negli anni 70 soprattutto, nel 74 pubblicava un album nel quale c'era Music Box Dancer, ma inizialmente è passata quasi inosservata questa canzone. Poi un certo produttore di Nashville si è messo a farla girare sulle onde della sua radio, è diventata famosissima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo. Cinque anni dopo, nel 79, diventava un grande successo. Finalmente Music Box Dancer, e in quello stesso anno Frank Mills pubblicava anche questo Peter Piper.

0: Jusqu'à dimanche à la SAQ, c'est 20% de rabais sur les prêts à boire sélectionnés à base de vrais spiritueux. Ça, c'est 20% sur les caisses de Coors Seltzer, Smirnoff, White Claw, Vodka 7-Up et Popsicle Vodka Soda. C'est plus des prêts à boire, c'est des prêts à économiser. Puis tenez-vous prêts parce qu'ils vont à vos marques, prêts, partir vite. 20% de rabais sur les prêts à boire sélectionnés. Jusqu'à dimanche, seulement à la SAQ. SAQ, le goût de partager. Certaines conditions s'appliquent, 18 ans et plus. Détails dans SAQ.com.
1: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
2: Siamo allo sport sempre, però adesso passiamo al tennis perché c'è stata la finale femminile del Grand Slam di Wimbledon sull'erba e questa finale è stata vinta dalla ceca Noskova per 2-1 sull'altra ceca Muchova. E questo dal lato femminile, l'ha spuntata Carolina, cioè l'ha spuntata Linda Noskova su Carolina Muchova. Invece dal lato maschile la prima semifinale ha visto Zverev battere il britannico Ferry per 3-0 e l'altra invece è stata vinta per lo stesso numero di partite, 3-0, da Jannik Sinner su Djokovic. E così la finale è prevista per oggi, dovrebbe iniziare tra pochi minuti. Alle 11 ora di Montreal, alle 16 ora di Londra, finale tra l'italiano Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Invece per quanto riguarda il Tour de France non ho purtroppo la classifica aggiornata, quello che vi posso dire è che in questo momento si sta percorrendo la nona tappa, quella tra Malmö e Ussel. Poi domani ci sarà il riposo a Cantal, nel Cantal piuttosto, e la tappa numero 10 per il 14. Dunque martedì si riprende la tappa tra Aurillac e Le Lyon. Torniamo alla musica e torniamo negli anni 60, una canzone sconosciuta direi. Ce la canta Mauro Lusini e si intitola Eleonora.

0: E siamo pronti per, anzi prima di passare allo sport locale, vorrei comunque dirvi che una classifica non aggiornata c'è per il Tour de France ed è sempre Tadej Pogačar in testa con 28 ore 49 minuti e 7 secondi complessivamente, e anche in testa alla classifica dei scalatori, mentre la classifica a punti in questo momento vede al comando Pedersen. Questo per il Tour de France, il ciclismo. Invece il football canadese ha visto ieri sera al Percival Memorial Stadium qui a Montreal gli Alouettes di Montreal battere i Calgary Stampeders per 37-30. Le altre partite di questa sesta settimana hanno visto Ottawa perdere di nuovo, questa volta contro gli Edmonton Elks giovedì per 40-17, e Winnipeg che batte Toronto 30-21. Nella settima settimana Montreal affronterà di nuovo i Calgary Stampeders, questa volta sabato 18 luglio, dunque sabato prossimo, e questa volta invece sarà a Calgary. Adesso noi torniamo alla musica e lo facciamo con questa canzone che è diventato un classico, era già un classico prima che la cantasse lui nel 1964, però la sua versione è davvero bellissima. Roberto Murolo con A Tazza e Caffè.
1: Vorria sapere perché si m'ava dita facita sempre a fa-

0: emozionata e triste. Il 5 luglio scorso, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta la signora Adriana Ciavagnoli Recine, all'età di 90 anni. È stata la fondatrice della rinomata azienda Shamrock Fish, insieme al marito, il compianto Armando Recine. Era una donna altruista, gentile, generosa e devota alla famiglia. Lascia nel più profondo dolore i figli Maurizio e Mirella, la nuora Anna Maria, il genero Johnny, gli adorati nipoti Sabrina e Dani, Laura e Dominic, Bianca e Stefanos, Luciano e Stefani e le pronipoti Sofia, Eva e Giulia, parenti e amici. Al posto dei fiori la famiglia gradirebbe una donazione al McGill Neuro Hospital in sua memoria e ringrazia i dottori e tutto il personale per le cure e la compassione dedicate a lei. La famiglia riceverà parenti e amici per le condoglianze subito dopo il servizio funebre presso la chiesa Madonna di Pompei lunedì 13 luglio alle 11.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Questo brano è sicuramente uno dei maggiori successi a livello internazionale di Albano e Romina Power, uno dei motivi più riconoscibili. La musica è stata composta dallo stesso compositore che ha composto Soleado per i Daniel Santa Cruz, ovvero Ciro D'Amico. Invece il testo scritto da Albano e Romina. Shahrazan. Ma voi ci siete mai stati a Shahrazan? Questo stupendo posto. Se ci siete già stati, sono davvero contento che voi siate tornati tra noi comuni mortali, perché Shahrazan non è un posto reale. È un posto mitico, un esotico paese dei sogni, che è stato inventato questo posto proprio per dare un titolo a questo brano di Albano e Romina Power. E questo termine, Shahrazan, è diventato sinonimo di paradiso personale, di luogo di perfetta felicità, di amore e un'estate infinita, un po' come il Shangri-La di qualche anno fa, il nostro Shangri-La in fondo, un posto che non esiste, però nella mente si può creare il posto perfetto dove vivere per sempre, idealmente. Intanto è con questo brano di Albano e Romina Power del 1981, dovete pensare voi che dall'altro lato di questa faccia A che conteneva Shahrazan c'era anche un altro brano di questo 45 giri, Prima notte d'amore, altro successo di Albano e Romina, anche se non internazionale per noi italiani, è comunque una canzone orecchiabile e memorabile. Allora, adesso io direi di passare ad un evento davvero storico per quanto riguarda la musica italiana, perché sì, è proprio così. Il cantante, attore e produttore discografico Teddy Reno, all'anagrafe Ferruccio Merk, e poi la famiglia ha dovuto cambiare per motivi ideologici di un'altra epoca che non vorrei ricordare, però sì, ha dovuto cambiare il cognome, la famiglia in Ricordi, e per questo poi i dischi Ricordi sono anche legati a questo cognome, anche se il cognome vero di Teddy Reno era Ferruccio Merk. Il nome Teddy era il diminutivo che usava lui da bambino, mentre Reno è stato preso dal fiume Reno, dove in quegli anni lui viveva, perché sì, la famiglia poi a un certo punto è dovuta fuggire, scappare e trovare rifugio anche in Svizzera. Non una vita facile quella di Teddy Reno, soprattutto non agli inizi, però ha raggiunto questo traguardo davvero storico, perché è il primo e finora unico centenario della canzone italiana. Ieri ha festeggiato 100 anni insieme all'amata moglie Rita Pavone, con cui è sposato dal 1968. Anche questo matrimonio è stato sicuramente causa di difficoltà, non all'interno della coppia, ma come si è dovuta gestire la crisi che si è formata intorno a questa unione. Comunque c'era una grande differenza di età, però la storia, la vita ha dimostrato che alla fine quando c'è l'amore si può affrontare tutto, e anche se c'era questa grande differenza di età, lui forse si era promesso di vivere a lungo per rimanere a lungo sposato con Rita Pavone, e così ha festeggiato i suoi 100 anni accompagnato da lei e da tante altre persone che hanno molto affetto per lui. Ha fatto la storia della musica, ma c'è anche Rita Pavone che ha fatto la storia della musica sicuramente grazie a lui, perché si sono conosciuti nel 1961 e da quel momento lì praticamente la loro vita è stata insieme. E sicuramente nel 1963, quando incideva questa canzone, Rita Pavone la cantava pensando proprio a lui. Il titolo del brano, Come te non c'è nessuno. Come te

0: Di nuovo tanti auguri a questo grande personaggio della musica e non solo italiana, perché è anche grande figura della radio e della televisione, cantante, attore, produttore discografico, cacciatore di talenti e protagonisti di un'epoca importante per la cultura e per l'arte italiana del XX secolo. Ieri 100 anni compiuti da Teddy Reno. Sono le 11:12, pausa pubblicitaria e poi vediamo cosa è successo nella storia un 12 di luglio.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Trio della Tuga Romana $2.99, salsiccia dolce o piccante $4.98 la libra, chinotto, arancia, San Pellegrino 1.5 litri $2.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: Jusqu'à dimanche à la SAQ, c'est 20% de rabais sur les prêts-à-boire sélectionnés à base de vrais spiritueux. Ça, c'est 20% sur les caisses de Coors Seltzer, Smirnoff, White Claw, Vodka 7-Up et Popsicle Vodka Soda. C'est plus des prêts-à-boire, c'est des prêts à économiser. Puis tenez-vous prêts, parce qu'ils vont à vos marques, prêts à partir vite. 20% de rabais sur les prêts-à-boire sélectionnés. Jusqu'à dimanche, seulement à la SAQ. SAQ, le goût de partager. Certaines conditions s'appliquent, 18 ans et plus. Détails dans SAQ.com.
4: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
5: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir Commence Maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

Puntualissimissimi ancora una volta, 11:15 e siamo pronti per vedere cosa è successo nella storia un 12 di luglio, partendo dal 1184, quando alla presenza di Papa Lucio III, affiancato da 10 cardinali e 5 vescovi, si tiene la cerimonia di consacrazione del Duomo di Modena, i cui lavori di costruzione sono iniziati nel 1099. 1543. Enrico VIII d'Inghilterra si sposa per la sesta volta, ottenuto l'annullamento da Catherine Howard, accusata di adulterio e decapitata il 13 febbraio del 1542. Al palazzo di Hampton Court il re sposa Catherine Parr. Per mantenere l'attenzione non vi dico cosa è successo a questa. Passiamo al 1862, quando il Regno d'Italia approva la legge per l'unificazione del sistema monetario nazionale. La lira italiana, introdotta il 17 luglio 1862 e che per un anno ha affiancato le valute preunitarie, diventa l'unità di moneta del Regno. O se vogliamo, l'unità di moneta dell'Unità d'Italia. 1903. A Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, che con uno spazio disponibile di 80 ettari è tra i più grandi parchi cittadini, acquistato 2 anni fa dallo Stato italiano per 3 milioni di lire, è stato ceduto alla città con le sue 35 fontane, 14 fabbricati artistici e una ricca collezione di opere d'arte, statue e sculture. 1939. In studio a New York, il cantante italo-americano Frank Sinatra apre, appena scritturato dall'orchestra di Harry James, incide 2 canzoni, From the Bottom of My Heart e My Melancholy Mood, pubblicate su un 78 giri dall'etichetta Brunswick. Sono i brani che segnano il suo debutto discografico. 1956, dunque 70 anni fa, nell'area su cui sorgevano gli stabilimenti Pirelli di Milano, distrutti purtroppo dai bombardamenti della guerra, viene posata la prima pietra per la costruzione del grattacielo Pirelli, che non era fatto di pietra comunque, con 33 piani sarà il più alto palazzo europeo. 1962, a 2 giorni dalla sua messa in orbita, il satellite Telstar viene utilizzato per il primo collegamento tra Italia e Stati Uniti. Nel 62, e questa è bella, in navigazione nel Mediterraneo, la portaerei USS Enterprise con l'eliografo chiede a un veliero di identificarsi. Alla risposta, nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana. L'ufficiale statunitense replica, siete la più bella nave del mondo. 1963. Il Marsala, il vino liquoroso prodotto nella città siciliana in provincia di Trapani, da cui prende il nome, diventa il primo vino italiano DOC, ovvero denominazione d'origine controllata. Nel 1969 l'annuale edizione del Cantagiro viene vinta da Massimo Ranieri con il brano Rose Rosse, con soli 3 voti in più rispetto a Viso d'Angelo dei Camaleonti e 28 in più di Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti, 3 stupende canzoni. Nell'80, 46 anni fa, Italia e Francia vengono collegate dal traforo automobilistico del Fréjus tra Bardonecchia e Modan. La galleria misura 13 chilometri, di cui 6,8 si trovano sul suolo italiano, o magari sotto il suolo italiano. 1993. Un devastante terremoto colpisce il Giappone al largo delle coste di Hokkaido. Il sisma di magnitudo 7,8 sulla scala Richter provoca uno tsunami, e qui è corretto usare l'espressione tsunami perché un tsunami è un maremoto che avviene presso le coste giapponesi. Altrove nel mondo si dovrebbe chiamare maremoto, anche se molti adesso usano tsunami. E non mi dilungo su questo, continuo questa notizia dicendo che purtroppo si abbatte sulla zona turistica di Okushiri, causando la morte di numerose persone. Nel 98
Nella finale dei mondiali di calcio giocata allo Stade de France di Parigi, la nazionale francese batte il Brasile per 3-0 e vince la sua prima Coppa del Mondo. Nel 2007 la FIA convoca la McLaren dopo le accuse di spionaggio da parte della Ferrari. Ovviamente non è lo spionaggio da parte della Ferrari, ma sono le accuse da parte della Ferrari. La casa automobilistica sarebbe entrata, quella britannica, in possesso dei progetti della F2007, dunque la Ferrari, tramite il capo meccanico Nigel Stepney, sospettato anche di sabotaggio. Ed infine 10 anni fa, uno scontro frontale fra due treni ad Agro di Andria causa la morte di 23 persone e il ferimento di altri 50. La tragedia avviene alle 11.05 sulla linea Bari-Barletta al chilometro 51, su un tratto a binario unico dove i treni viaggiavano a circa 100 chilometri orari. Mi dispiace finire con una notizia triste così, allora direi di rituffarci in musica con qualcosa di un po' più allegro, di bello, di romantico. Questa canzone la cantava Gianni Nazzaro, uno dei suoi tanti grandi successi dell'epoca, questo sì che è amore.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di Sussata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di Sussato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Point Zero, svendita di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura, con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
3: E c'è un altro compleanno da sottolineare, perché a Viareggio il 12 luglio del 1930 nasceva un certo Alessandro Luporini, noto semplicemente con il nome d'arte Sandro Luporini. Oggi quindi festeggia 96 anni. È stato un cestista, un pittore, ma è stato anche un scrittore e paroliere, autore di tante canzoni di grande successo di Giorgio Gaber, come Io non mi sento italiano e questa del 1970, Barbera e Champagne.
4: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

con un bicchiere di Barbera o forse un bicchiere di champagne o forse solo col pensiero. Comunque, di nuovo facciamo gli auguri per i suoi 96 anni compiuti oggi a Sandro Luporini e grazie per i bei testi che ha scritto soprattutto per Giorgio Gaber. E siamo quindi arrivati al momento dell'oroscopo, quello di oggi, 12 luglio 2026. Partiamo come sempre dal segno dell'Ariete. Un atteggiamento di calma e prudenza vi consentirà di evitare un impatto un po' sgradevole con una persona verso la quale nutrite poche simpatie. La giornata sarà ottima per progettare qualcosa di nuovo e per mettere in atto qualche svago piacevole. Toro. La giornata comincerà bene, grazie all'armonia che stabilirete con quanti vi circondano. Siate più morbidi con chi vi ama, soprattutto a parole. A volte non vi accorgete di usare toni taglienti, per nulla adatti ad esprimere quello che provate in realtà. Gemelli. Mentre darete l'impressione di godervela e di divertirvi, dall'alto della vostra bravura e della vostra sicurezza potrebbe crearsi qualche problema attorno a voi. Non siate stravaganti e scontrosi verso chi vi ama sinceramente. Cancro. Il Sole, Mercurio e la Luna, che si trova nel segno che precede il vostro, vi porteranno una ventata d'aria nuova. Approfittate di un'occasione da afferrare al volo con astuto tempismo. Ottima sarà la giornata per gli amori iniziati da poco tempo. Leone. Ad alcuni fortunati appartenenti al segno potrà capitare di vivere un'avventura passionale molto travolgente. Rimarrete come sospesi fuori dal tempo e dalla vita quotidiana, ma sarà solo un momento, un fuoco di paglia che accenderà di luce una sola notte e poi ve ne tornerete anche voi da Shahrazan. Vergine, gli astri favorevoli di questa calda domenica estiva vi indurranno ad apprezzare più a fondo i piaceri di un fine settimana tranquillo e di una compagnia scelta su misura per voi. Evitate che qualcuno interferisca con i vostri progetti già tracciati.

Ripartiamo con l'oroscopo e dal segno della bilancia. Gli astri promettono una forma fisica vivace, perfetta per dedicarsi alle attività sportive. Sul fronte sentimentale sentirete l'esigenza di rinnovare un rapporto che ormai va avanti per inerzia. Il clima della giornata sarà sereno e amichevole. Scorpione, un po' di stanchezza e un filo di pigrizia solleciteranno un bisogno di riposo. Non commettete l'errore di isolarvi dal resto del mondo solo perché vi sentite un po' fuori fase. Con l'appoggio della luna in sestile, un incontro sarà decisivo per il vostro futuro. Sagittario, sarà una domenica da dedicare al riposo, all'amore e alla famiglia. Non affaticatevi e, quella che più importa, non lasciate che l'armonia di coppia, oppure familiare, sia turbata da una notizia che è stata tenuta nascosta per qualche tempo. Capricorno, puntate sul vostro fascino per tuffarvi nella vita di società e per rinnovare con maestria e originalità la vostra immagine. Se non siete in coppia, la vitalità e il vostro ardore faranno in modo che le attrazioni fulminee siano in vorticoso rialzo. Acquario, il giorno vi sorride e vi invita a rilassarvi. Una gita fuori porta, una cena o una birretta con gli amici, una festa o uno spettacolo saranno tutte occasioni per stare bene e godere della compagnia altrui. Una simpatia potrà nascere all'improvviso e regalarvi forti emozioni. Pesci, non avrete problemi a riconoscere un'occasione vantaggiosa che nasconde buone possibilità di guadagno. Mostratevi decisi a non rinviare progetti per pigrizia e accogliere i suggerimenti dell'intuito. Questa sera sarà ideale per organizzare un viaggio futuro. Ed infine vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. Allora, l'arte della persuasione non ha segreti per i nati il 12 luglio. Non solo hanno la grande capacità di presentare in ogni circostanza argomentazioni logiche e convincenti, ma lo fanno anche con un tempismo eccezionale. I nati il 12 luglio sono abilissimi anche nell'intraprendere nuove iniziative. Grazie ai loro sforzi si possono tradurre in realtà dei progetti che altrimenti non avrebbero mai potuto concretizzarsi. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri.

0: Uno dei grandi, grandissimi successi di Michel Sardou, in francese La Maladie d'Amour, che in italiano diventa, con un testo tradotto in italiano, L'Eterna Malattia. Ma l'originale era di Yves Descas ed era la seconda canzone dell'oroscopo di oggi. Canzone sicuramente a voi sconosciuta, perché non era ancora nella nostra discoteca digitale, l'ho inserita io per voi, perché devo essere sincero con voi, l'ho scoperta poco tempo fa, L'Eterna Malattia. Conosco molto bene la versione in francese, la conosco sicuramente a memoria, però quella italiana non mi era sconosciuta, e così l'ho scoperta e l'ho fatta scoprire anche a voi. In mezzo all'oroscopo invece un'altra canzone di Michel Sardou, Disons plutôt, che in italiano, ripresa da Demis Roussos, diventa 10 anni fa, e queste due canzoni sono, per quanto riguarda la musica, state composte da Jacques Revaux, che ieri ha compiuto 86 anni e l'abbiamo celebrato attraverso un brano strumentale, un'altra canzone nella prima ora e queste due bellissime canzoni nella versione italiana. Sono le 11:45, piccola pausa pubblicitaria e poi il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Point Zero, svendite di manifattura, sconti fino al 70%. Direttamente da Point Zero, grande liquidazione d'abbigliamento per donna e uomo, campionari, cappotti e tanta scelta a prezzi incredibili. Aperto solo questa settimana, venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Point Zero, svendita manifattura con sconti fino al 70%. Un'unica occasione da non perdere, al 1650 Chabanel Ovest, parcheggio gratuito.
2: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
0: Joseph Paul Yvon Michel Poulain avrebbe compiuto oggi 89 anni, nasceva infatti il 12 luglio del 1937 a Thetford Mines, se n'è andato qualche anno fa all'età di 83 anni, ma lui ci ha lasciato tantissime belle canzoni. Il suo più grande successo sicuramente la Dame Bleu degli anni 70, ma già dall'inizio degli anni 60 era amatissimo dalle, soprattutto dalle donne qui in Quebec, e sono tanti i brani di successo cantati da questo artista, che in arte si faceva chiamare Michel Louvain, e questa mattina lo ascoltiamo con una canzone della fine degli anni 70 intitolata Une larme d'amour.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 15 luglio, fragole del Quebec, 454 grammi, $2.77. Bistecca di controfiletto di manzo, formato economico, $11.99 la libra. Filetto di salmone coho, decongelato, $8.99 la libra. Pasta molisana, 450 grammi, $2 il pacchetto. Passata di pomodoro Aurora, bottiglia da 660 ml, $2. Ravanelli, prezzemolo italiano o riccio, 99 centesimi l'uno.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

Non sarei stato in grado di rendere giustizia a questo grande artista che ieri se n'è andato all'età di 86 anni. Voglio comunque lasciarvi con questa nota, la canzone con la quale vinse il Festival di Sanremo del 1973. Un grande amore, niente più, Peppino Di Capri.

0: Ed è con questo brano Un grande amore e niente più, canzone scritta da lui stesso, Peppino Di Capri, insieme a Gianni Wright e Franco Califano, vincitrice del Sanremo del 1973, che ho voluto omaggiare questa grande figura della musica napoletana e italiana, e così salutarlo un'ultima volta per gli omaggi. Sicuramente ce ne saranno tanti meritati nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni, su varie fonti. Io ho preferito soltanto farvi ascoltare questa stupenda canzone che conclude la trasmissione a livello musicale. Prima di lui c'era stato il brano Un sospiro di Cyril Giroux e Serena Altavilla. Ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi che in questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è di 25 gradi, percepita a 29, il vento soffia leggerissimo, leggerissima brezza, però ci sono questi piccoli passaggi nuvolosi. La giornata dovrebbe essere comunque bella. Dovremmo raggiungere una massima di 29, percepita a 33, e sarà tranquilla anche il pomeriggio, la serata per quanto riguarda i venti, e la minima sarà piacevole, 18 gradi questa notte e 30 la massima domani, percepita a 36, ma domani sarà molto ventosa, dunque approfittate al massimo piuttosto di quella di oggi. Per quanto riguarda il sole, questa mattina è sorto alle 5:15, tramonterà alle 20:40, durata della giornata 15 ore e 21 minuti. Invece per quanto riguarda la fase lunare, siamo a 2 giorni prima del novilunio. E per il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il 24esimo giorno del mese di Messidor, giorno ufficialmente denominato Jour de l'Orcanette, che sarebbe in italiano il giorno dell'Alcanna, una pianta a tintoria o tintoria. Ed è tutto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie per il vostro cortese ascolto. Mi dispiace, non sono riuscito a rispondere a tante telefonate questa mattina, proverò a far meglio la settimana prossima. Intanto vi auguro di trascorrere una splendida domenica, un'altrettanta splendida settimana, sempre all'insegna della gentilezza, mi raccomando. E se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì vi lascio con il mio affetto e un abbraccio fortissimo. Buona domenica a tutti.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale
3: sulle onde di CFMB 1280. Cominciamo subito adesso il nostro blocco musicale scelto dal nostro Mario Lipari con Enrique Iglesias,
2: con Bambola Crudele,
3: Mattia Bazar ci canta
2: Solo Tu
3: e La Grande Mina
2: Un Anno d'Amore. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Ed ora ascoltiamo
1: Stelvio Ciprani, Ornella Vanoni e Nidia Caro
0: con la musica del film Anonimo Veneziano. Ascolteremo strumentale in italiano e in spagnolo.
1: E seguirà Bino con
0: Mamma Leone.
1: Buon ascolto.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo in musica, adesso è il turno delle piccole ore
0: con Chissà, Chissà, Chissà,
1: Patti Pravo,
0: La Bambola,
1: Gianna Farina.
0: Gianni Farina, il mio amico Gianni Farina.
1: Gianni, sì, scusa.
0: Originario di Montreal, che ha fatto carriera negli Stati Uniti con Mamma Cara.
1: Interessante. E seguirà Alfio Lombardi e la sua orchestra all'italiana
0: Maruzzella.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Nana Muscurici canta
0: Hai Amor,
1: I Teppisti dei Sogni,
0: Sei Tu l'Amore
1: e Fabrizio De André e Roberto Murolo,
0: Don Raffaè.
1: Buon ascolto.

0: sede del carcere Oinè.
1: Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53.
0: E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.
1: Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutto l'ore so staffa tenzia, che sputa minaccia sa piglia con me.
0: Ma

0: ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo convegni, buchi lo stipendio, un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo parite non te ne pacienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sé.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bene.

0: E con l'orchestra di Paul Mauriac, con Il Condor, e l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi, Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci,
0: vi ringrazio per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5.
1: Ciao ciao.
0: Arrivederci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.